perché ho la mucchina tongo, ho cielo qua colia, tonda zambe bottonghi, poi appesso di cabo monene, appesso bolingo.